Ecco cosita quanto è bello il primo amore che avevo sentito. Mandiamo un struccon a Pedro Ivanor Antunes, Laita Piranga, lui le sente tutte le domeniche là che ascolta via internet il programma Una Vena d'Italia, anche al son da viola, anche al Ney Antunes, isso, Benjamin Rodigheri là in Santa Elena, Santa Catarina, e Laita Piranga anche fa divisa con Paraguay, Argentina, Uruguay, fin fa divisa fin con cose con Inghilterra. Te mandiamo un abbraccio, allora avanti là. Ma avanti volevamo dirvi così, che a macchina moderna che ga Claudir José da Costa al fa le rosche dell'escio del camion senza tirar do l'escio, solcava i penei e il cubo, mette la macchina lì a vattorno, fa le rosche, mette su a polca, Deo fatto lavoro, mezza giornata, una giornata al massimo. Se vuole fare un lavoro di solda, attorno, anche vuole fare frese, lavori di macchine agricola, le soli garbe si che ne faga 3342 4482, parlè allora con Claudir, e sinoliga 996 936 381, leco Gustavo innamorador, fiol de Claudir, così un abbraccio allora lì avanti, 6:10. Mega contato una qua Osmar Malossi che ha detto che ha fatto un risotto settimana, ne erano quanti là, non era mia tanta gente, ne era più di 70 persone, ma finali che fa un risotto, un risottino con Galisè, e l'orega di che cantea Osmar e Raton de Sanata la chi cantea una musica, di repente senti ma signore che ha detto che avevamo compale entro pignata e va a vedere mia entro che al gallo impiega il sapateo il ballet, c'ho col caldo l'acqua calda entro pignata e là che il canta il galisè della pignata del risotto, hai se confermai che ha più fatto risotto che ha detto o le visage o le qualcosa qua che devo apparecere al galetto c'ho galisè di cantare entro pignata fuoco sotto caro, le fa qualche volta che ha detto mi fa che il patto qua a ballare, mette insieme una lata e sto patto il ballea, va per qua, va per là, ma è lui che copriva tanto, volevo vedere il patto ballare, dammi qua una smola, campioniva la lata dei soldi, claro, sotto mette due candele di quelle grandi in piae, scaldea la lata, artista il patto cammina mia insieme per scappare di scaldarsi, no? Così te l'ho rica fatto col gal, ma il gal solo gli ha sentito cantare di mammino con gaiga, non galline, vede pignata il gal là in pie, che il canta il galisè. Ma finale che acontece sempre l'ora che offriremo a tutti quei lì di San Paolo da Cruz, lì del bar del shopping di Osmar Malossi, Maria dei Fiori, ascoltiamo Maria dei Fiori là del gruppo di Serafina Correa, ascoltiamo allora proprio vera.

Corsita, andiamo avanti, 6 e 16. Questo mese qua va alla casa Tigre, onde che la bestia le mansa, te può andare senza paura, senza corrente, senza i can attorno, neanche a scioppo, comprarti a casa Tigre, che ne muovi diversi modelli, tamagni, tipi, colori, tutto quel che te vuoi te mette dentro una casa, muovi della cucina, della sala, muovi dei quarti, anche lì per il sito, casa Tigre, te velati ti compri i colcioni alti così, guarda, te puoi che il 200 metri altura, neanche te senti che ti sei cascato in terra, perché i colcioni è di sfuma, di mole, che ne tutti i tipi e mestieri, e il sofà per innamorare. Anche ne di quei sofà moderni, cioè, te butti dentro, te sommi in mezzo, fai che conto se te sei innamorato, te scondi tutto là. Ottimi prezzi a vista e a prazo, te sei l'orsamento che stai in scarsella di qualche dun. Casa Tigre, te Giulio Borella, 51 anni, che cose buone, 51 anni a tenere, guarda che non è mia qualche dun, no? Abbiamo anche al Molin Santa Lucia, te vuoi fare una polenta con carne di pollastro? Ah, gadito, femo un risotto di pollastro, che risotto fa? Bon, farello di soia, farello di formento, caschina di soia, farina di miglio buon gusto, fine media, rassom per qualche specie, tipo di animale, pastone impargato di corte leitero, prezzo speciale farina di carne, lette il Molin Santa Lucia di Marudin, Laura Fegna, Vesettina, Little Bairro Borgen, della approfitte tutto, impini un sacco e vieni a casa, mette via farina, stagionarla, mettila via, perché se manca olio diesel, tosi da mia pipa, ma snare, secondo chi parla della televisione, da soggetto da neanche per piantare il miglio sto anno, quei macchine, perché non ne ho olio diesel, fegna conta, no, andè che siamo di andare, ecco, così, ma final, perché? Ma avanti che acontece dunque lì, passate la Hydrolux, materiale idraulico e elettrico, fa finta che neanche sipe lì la rua Santo Dumont 505, comprare materiale idraulico e elettrico per riformare, far cose nuove da casa, per non mancare luce, per non mancare luce, per avanti mandare al poco del miglio formento che caffè, no, era tutta a mano. Ma il Molin Marudin ancora, no, al Masena, la farina con sassi, il miglio con sassi, etta. E allora lì dei Hydrolux, loro i gaifi, i mestieri tutti, Pandalapa, Marudin muove le rode de sasso. Le Hydrolux 505 Rua Santo Dumont al Marau. Gavemo vara la moda alternativa, quattro loge al Marau, offerte speciali di primavera, gas comincia a primavera. Primavera, verón, tono inverno, gadita, adesso siamo da primavera, una collezione di primavera, verón, novità in tutte le linee di robe, calzati, cama, mesa, bagno, elettroniche e tanto altro. Venite a conferire braghe e bermude di brincuringa, per uomini, per donne, braghe di maglie, per donne, tovaglie per andare a bagno, quelle grandi, te sei le più grandi di un esiol, te subi un 10 volte e vanno a passarla tutta. E ne frittadere in olio, cosita, pratiche di 6 litri, te trento il prodotto, te lighi lì, vara 10 minuti, fatto il magnare deo. Tennis infantile per tosi e tose, di marca Bottero, Piccadilly, Via Marte, tante musiche, tante altre marche. Le moda alternativa, quattro loge al Marau, te Santo Marchetto, Presidente Varga, Freia dell'area, Bairro Santa Rita, offerece la musica di 5 amici, chi ha gravato i 5 amici? Ninetta alla finestra, ascoltiamo la Ninetta, allora, sarà che lei è bella, brutta, com'è che lei è?

Ma devo un ricado qua, allora questo, ascoltè, batti di casa che sei là. Chi ha perso una chiave di auto o gli sta a cattare davanti una casa, numero 449, dite a Giulio Borella, chi ha perso una chiave di auto, lì qua col controllo e tanto altro, e qua a radio, le sul qua viene tolla. Tutti quei che ha perso la chiave vengono qua a radio, ecco così. Dato ricado che ha cattato le sta bassi, le sta Jardel Bassi, allora Valti, chi aveva perso il controllo di un'auto, c'aveva cioè un'auto davanti a casa, 449 davanti a casa, c'è Giulio Borella, quattro radio, viene una chiave, non viene il nome, ma finale viene qua una chiave, ecco, uscita, pitote dall'altro cartuto. 6 ore e 23 minutini, volevamo dirvi così che il nonno e la nonna è a casa, chi ascolta il programma, allora che mandiamo un strucon e che diciamo che il nonno che ha quasi 95 anni è ancora il valate a contramare a abbastessera al 29 che lui ha, e dopo va a casa, va attorno che ha fatto una pista e corride per lui solo, e la casa, per non batte nessuno malegrando come un campo a Verson, mille per mille, allora non tem problema di battere, pian come qua entra la radio, così allora il nonno anche il valà abbastesse il suo auto. E ti accontramagano sempre il ristorante, lanceria, meccanica, borracceria, abbastimento speciale di tanto a diesel e gasolina, trucca di olio e tanto altro. Contramar trucca i filtri del camion, viaggi tranquillo, te dormi ben a sera perché te sai che te che olio da contramar. Little Bairro Borges 33 71 06 00, Contramar Roma. Gavemo qua anche, gavemo là, borracciaria AG Paesaggismo di Ademir Grazielli, che vende pennei, no? Della marca Godie Firestone, nuovi in foglia dell'aro 13 in su, perché di indone 13 che ne mia. Godie Firestone presso Barbada, de 50 100 conti di differenza della su, le ha davanti, appena di sola grutta, le ha borracceria AG Paesaggismo di Ademir Grazielli, della su qua dove ne de 50-100 reali di differenza, allora vale la pena. Guarda, metti su quattro pennei, 400 conti, te compri un altro, te loro te metti su quattro e paghi tre, quattro pagare quattro, è grande differenza. Forra il resto dei vasi, statue, chi galà, sassi, di quelle statue di gesso, di concreto, ma guarda, ne è tutto in altro poco, le borracciaria G di Ademir Grazielli, lui ha anni e là chi lavora partendo Valti del Marau. Offerese il gruppo sempre contenti, la de Nova Brescia, vieni a cantare qua, primi italiani in America, ascoltiamo allora cose che vengono fuori.

0: Na Vena de Itália. Oferecimento: Hidrolux Materiais Elétricos e Hidráulicos. Toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, cooperativa de transportes de bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Graciele. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Sei e 31, ecco cosita. Galera, molemo fora una de Valdir Anzolin, resto scapolo. Será che in qualche lume? Guarda, gli ha detto che per cada pieghe ne è un tipo di scarpe. E quelle volte gli ha detto, guarda lì, te che truca scarpa dritta per quella sanca. Guarda, in dove gli ha detto, te che hai ragione, lo trucai tutte e due, quelle del piede sanco e piede dritto, quelle del piede dritto e piede sanco. Venga, conta come gli vedea. Loro dice che due polacchi andai a pescare una volta. Andai a pescare, c'è per niente, no? E un stava fanno il magnare di mesdì. Ci arriva là, che l'altro andava a pescare, vien su con 2 o 3 pesci. Che ha detto, proteggiamo i pesci, mi golo in paio e tutto. Poi ha detto, mi ho fatto fuoco, golo in paio tutto qua. Andai a mangiare con sa, i radici, così. Guardai in mezzo i radici, una mignocca, bestiolette, così. Ma ha detto, ma si colta qua. Ma che tu la vai, radici? Ma scelga di chi la vai? No, no, gli ha detto, travi a tutto che questo qua... Ah, e resta cattivo in da casa che l'altro. Loro dai qua tutti e due, era distanto da lì. Da un mese, due, gli ha detto, compare un pescare, ah, va un mio pi. Perché? Gli ha detto, te lavi male, radici ti. Loro gli ha detto, stati qua su, che va un mio pescare. Ta bon, sta lui a far mangiare di mesi, che l'altro dodo di rurio, ma che l'altro mi insulga, gli ha detto, c'è pa niente. E tu la vaga, di tu i radici, ti che portare i radici, ti che reclamare. Oh Dio, gli ha detto, con la vai con saunetto, vede, mi si resta mia limpi stavolta, Non come ti che ti assi sporchi, ma final, resto scapolo. Sarà proprio vera.

6.39, volevamo dirvi che il mercato imperiale Prancoglie Gavara, 35,90 un chilo di costella bovina desossata, costella bovina con ossi 33,90 il chilo, linguiça de Celsius, della marca Celsius 16,99, lasagna Aurora 600 grammi 10,99. Ah, avemo qua chi vuol comprare lasagna Aurora 600 grammi 10,99, latte integrale semi desnatato Italac 12 litri 4,39 al litro, te compri, no? Le del mercato imperiale 3,99, a zucchero refinato Alto Alegre un chilo di zucchero, pizza premiata 500 grammi 10,99, natta cotrifet 300 grammi 7,99, patate Esaì chef prepronte 2 kg 18,99, ciao, ti metti dentro un pignaton, ah, magna i tosetti, quei pifecci e tutto, a presuntato fatia per digon 4,99, erba mate Bernardon chilo 9,99, hamburger Seara Texas burger misto 56,99 centavi, no? 56 grammi. Passocchini, rapadurette di quelle, masenate, pacotti, chimerei, 40 unità, 520 grammi, 11,99. 3,99 te compri salgadino de mais 100 grammi. Massa con uovi viviana, 500 grammi, 2,89. Saon in po' gota limpa, 1,6, 9,99. Amaciante acquafas 2 litri 6,99, papel igienico 1012 roli 30 metri 11,99, refrigerante Coca-Cola 350 ml 3,49, anche vino riservato concia in toro per 750 ml per 23,99, bevere un litrone di vino, una graffa di vino, e te così te che le belle. Andiamo avanti col programma che adesso arriva Francisco. Francisco, oggi qui sto a chiga di quelle cose. 6 ore e 40 minuti. Vin de Italian, la canzone di Vilsucansi, lei questa qua, il Vin de Italian, fatto con UA.

Piove gente, per amor di Dio, vedendo piova moia, spero che le moia ancora, e spinisi lì, in forza sola, bon. Perché entro di casa, se c'è qualche buso te teglia e tu cara teglia, se no vendo acqua per tutti i canton, se buttata la persona a gotere in cima faccia, quelle che volte andavi a viaggiare di onibus, che c'è poi un onibus a purri gotere, se c'è sentate un banco, rifanno all'altura, scomincia a andare da un altro, vai e qua, vai di là, non era moio. Chiama il cobratore, che ha detto il cobratore, ascolta qua, che ha detto, mia vergogna, Valtri, che ha detto, darmi che il banco qua, che ha detto, con tutte che le gotere che ne qua, era qua su moio. E il cobratore che ha detto, ma a trucco del posto, che guardate, tra loro, sì, era solo lui, il cobratore, il motorista, sì, di trucco con chi, se sono mi solo adesso qua del passaggero, va a truccare con chi. 6:52, un grande abbraccio, allora il nonno, la nonna, il zio, la zia, e ringraziarno a vita che avevamo e su quei reggi qua piove. Allora un grande abbraccio a tutti quanti, una buona salute, pace, allegrezza e tanta felicità. Se il Signore mi assa, domenica che viene insieme di volta alle 5 a mattina, un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, una buona settimana, stai con Dio, che lei con lui andiamo a casa, fin domenica che viene, ciao.

Lei cosita, no? Le 6:51, tu 14, no? Demo casa perché il nonno e la nonna è là che aspetta. Loro un abbraccio al nonno, la nonna, zio, la zia. Super casa.